Non credo che sia un po' duro. This concerning is canceled with a text.